come diavolo, ben come the bra. E Giulia la scendeva, se la ficcarabo, le scuse in long. Finish.